0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: Guardo dal telescopio l'universo femminile. Scrivo fine in un secondo, sente c'è un secondo film.

volte è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulia Nova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

0: comencé.
1: Radio G 90.7 100.2 MHz.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: radiogiulianova@libero.it.
1: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson.

0: occhi, ma non dormirò, non dormirò e non lo so.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni, e su 90.7 a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi comprare.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Soc, soc, bat, bat, soc, soc, vire, vire, soc, bat, soc, vire, soc.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Credo nei sogni e li accarezzo con le mani. Credo nel sole che mi scaldi anche domani. Credo nei santi, a quelle mie parole al vento. Credo all'infinito amore che poi nasce in un momento. Magari proprio quando ormai non ci credevi più, che non pensavi neanche che potevi essere tu. E credo nei bambini, nelle loro madri, alla bellezza dei colori incorniciata dentro i quadri, a quelle discussioni che si fanno dentro i bar, ad ogni strada presa che non so mai dove va. E amore, credo.

Credo nelle preghiere, anche se ognuno a modo suo, perché ogni luce è buona per accendere quel buio. E amore, credo a quello che non so scordare. Amore, resta amore, amore, non te lo dimenticare.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: A volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te

0: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
2: Chi non è sereno dopo un crollo finanziario, da uno sport estremo alle terme di Boario, si riposa sul telo soffiando dentro la cannuccia, mentre affonda l'impero e lo stemma non si può più affiggere.

0: Buongiorno a tutti, buongiorno dalla Radio G Notizie, partiamo con la sigla.
1: Radio G Notizie, le principali notizie di questa edizione.
0: Buongiorno di nuovo, oggi martedì 23 giugno, siamo da soli perché il direttore oggi non c'è e andiamo a vedere subito, mi scuso per il ritardo, ma come sempre qua il parcheggio è una tragedia e quindi abbiamo perso un sacco di tempo, e andiamo a leggere il quotidiano dell'Abruzzo, Il Centro. Sequestro di persona, la madre finisce in carcere, solo in linea liberata, ecco tutte le accuse alla donna, al nonno e al compagno. Il procuratore parla di amore malato, l'associazione psicologi, giustizia troppo lenta. Spaccio con le chat, 7 verso il processo a Teramo, la procura per i minorenni chiude l'inchiesta sulla droga tra giovanissimi. Teramo, case di riposo, nuova gestione, il TAR raccoglie il ricorso di Corsana e cambia l'affidamento. Traversata a 80 anni per l'uomo Plasmon, il nostro uomo Plasmon, Silvi, lungomare, polemiche per il taglio degli alberi, un po' come sempre, poi andiamo agli approfondimenti. Questa volta parliamo appunto delle ragazzine ritrovate, plagiate e tenute prigioniere. Piano architettato dalla madre, la donna arrestata assieme al compagno e al nonno delle ragazzine. Tutte le accuse. L'intervista al procuratore D'Angelo. Amore malato, dentro di me tanto dolore. Ecco perché i giudici hanno tolto le due figlie a mamma Valentina, la separazione devastante, le accuse al marito, la sentenza 8 giorni prima della sparizione. La signora ha dimostrato di non essere in grado di recuperare le competenze di genitore, ha palesato una pervicace opposizione alla ripresa dei rapporti col papà con azioni manipolative. La signora anziana, ottantenne, che le ha ospitate, mi sono resa conto solo adesso, si trovavano bene, non ho visto parenti. Il padre, dobbiamo andare avanti e buttare via il passato, dice. Andiamo ancora avanti sul messaggio sul centro, le sorelle ritrovate, pronti a scappare, forse all'estero, l'altro sospetto degli inquirenti. Andiamo ancora avanti, vediamo, passiamo ad altre notizie, l'approfondimento sull'Abruzzo, occupazione dopo gli studi, laureati in Abruzzo entro 5 anni, un lavoro a 1.800 euro al mese, il dossier di Alma Laurea, il continuo aumento del tasso di impiego dopo il titolo, ora è al 90%. IRPEF a chi va il 5 per 1000 è una partita da 4,6 milioni, sapete, si deve firmare per destinare il 5 per 1000 a chi si vuole e ovviamente chi ha la possibilità di riceverlo e quindi per esempio il Parco Nazionale d'Abruzzo incassa la cifra più importante, 132.000 euro. Costa Teatina, il parco sul mare mai nato, il TAR va fatto in 90 giorni, l'area protetta istituita nel 2001 e poi ignorata, accolto il ricorso del WWF. La grande opera da 190 milioni, fondo Valle Sangro, oggi cade l'ultimo ostacolo via all'abbattimento nella galleria di Gamberale, poi i rimanenti 5 chilometri. E interviene il buon D'Alfonso, quel cantiere ha un nome e un cognome, le carte parlano chiaro, l'ennesimo parti ma in ritardo. Help senza confini, missione umanitaria numero 65 in Africa, Barone è in Burundi, professore universitario porta con sé cibo e medicinali, qui è una distesa di lamenti e sofferenze immani. Si è dimesso il primo ministro inglese Starmer e poi ancora È l'ora di Burnham, l'addio tra le lacrime di Sir Keir, che rivendica i successi alla guida del paese. L'ex sindaco di Manchester gli rende onore, ma promette cambiamenti. Lo chiamano il re del nord, il salto verso Downing Street per il primo premier di sua maestà nato cattolico. Sparatoria a Montreal, 3 morti, paura nel quartiere ebraico quando un uomo ha aperto il fuoco è stato ucciso. L'Iran apre agli ispettori della AIEA, che sono ispettori sul nucleare, gli USA tagliano le sanzioni. In Ucraina invece c'è un asse tra Putin e Lukashenko, come sempre, insieme contro le minacce di Zelensky dopo il monito sui ripetitori. NATO, Trump valuta il ritiro. A 2 settimane dal vertice di Ankara, il presidente si dichiara deluso da tutti i leader. Cioè, non dovremmo dire, non ce ne importa niente. Lo scontro non abbia ricadute, la Presidente del Consiglio esorta a partecipare alle celebrazioni per il 4 luglio. Il Consiglio dei Ministri rinvia la tassa sui pacchi, ondate di calore, ok, stop ad attività. A Milano il centrodestra accelera per le comunali, ancora dubbi sul candidato sindaco, i gazebo incoronano Salvini e Sardone. Tragedia ad Avellino, minimoto si schianta, il piccolo alla guida muore a soli 10 anni, il padre lo precedeva in auto, fatale lo scontro con una Jeep, oggi si tiene un vertice di governo sulla sicurezza stradale. Andiamo avanti. Teramo. L'inchiesta, la banda di minorenni, spaccio con le chat criptate, attività di forte allarme sociale, indagini chiuse su 7 giovanissimi che rischiano il processo per centinaia di cessioni di hashish, la vendita ai coetanei vicino agli istituti scolastici, in un altro filone indagati anche dei genitori. In un caso sequestrato oltre 1 chilo di stupefacente che doveva rifornire tutto il mercato terramano. E ancora droga, maxi serra di marijuana in casa, 2 arresti, la polizia blocca 2 cittadini albanesi, il casolare con 400 piante scoperto a Farindola. I servizi per gli anziani, case di riposo, cambia la gestione, il TAR ribalta l'esito della gara, il Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso presentato dal Consorzio di Cooperative Cursana. Venerdì sciopero dei lavoratori di Teramo, Civitella e Nereto, ancora in attesa dell'ultimo stipendio. E continua il caso rugby a Teramo, il sindaco a Riccioni che l'associazione troveremo un campo, gli impianti per il rugby, D'Alberto raccoglie l'appello del campione azzurro e assicura su spazi adeguati. Bilancio della Fidas, sangue, diminuisce la raccolta, carenza di plasma per i farmaci, garantita l'autosufficienza trasfusionale con 5.843 sacche, ma occorre reclutare più giovani, l'appello della Presidente di Egidio per l'estate, prima di andare in vacanza andate a donare. Bellante, entra in funzione il nuovo tutor installato sulla ex statale dove le auto sfrecciano, fate attenzione, a Cellino chiusa per lavori la Piceno a Prutina. Nuova prova, l'uomo plasma sfida il mare a 80 anni, Giulianova Palestini è pronto ad affrontare l'11ª traversata dell'Adriatico, voglio di nuovo arrivare in Croazia, dice. Turismo e fede, gli eventi estivi, c'è il calendario della diocesi di Teramo. Il nostro amico Grimi alla guida di Confesercenti provinciale, eletto presidente provinciale, raccoglie il testimone da Bertoni. Tortoreto, bus navetta gratuito per tutta l'estate, sono previste 7 corse quotidiane per collegare il lungomare con il paese. L'assessore Ripani dice una scelta che significa investire nella mobilità sostenibile. A Tortoreto l'ultimati i lavori del lungomare, ma la minoranza protesta. Giulianova, nuova caserma dei carabinieri, stai a vedere che stavolta è la volta buona, sbloccato l'iter degli ultimi lavori al via la realizzazione della recinzione delle pavimentazioni esterne. Già stanziato 500.000 l'assessore ai lavori pubblici Francioni, una vicenda lunga e complessa che si avvia alla conclusione. Al porto ladri di viveri sulla barca, denunciati 3 stranieri. Sospetti su una coppia di donne, banconote false da 20 euro, allarme dei commercianti, fra l'altro fatte molto bene, quindi fate attenzione, l'unica si vede che sono false, a parte dal tatto un po' sì, ma anche dal fatto che le scritte da 20, quelle piccoline, fra l'altro in basso a sinistra quando guardate la banconota, non sono cangianti, cioè non cambiano colore a seconda di come vengono colpiti dalla luce. Bici scatenate, chiesti più controlli, dopo l'incidente sulla pista ciclabile il cittadino governante si appella al comune. Difesa della costa, spiagge, ripascimento ultimato, grande aiuto per i balneatori, dice il vicepresidente della cooperativa di categoria Corradetti. Così si migliora l'offerta turistica. I lavori conclusi fino a Colonia sono stati finanziati con 200.000 euro stanziati dalla regione. Pineta Celommi, i mercatini dell'artigianato tornano a luglio e agosto, poi polizia locale, l'UGL e con gli agenti, comando in abbandono da anni dopo l'arrivo del nuovo comandante. Spunta ordigno bellico inesploso, scoperto da un turista nella zona sud, ho scavato, era tra i sassi. Silvi, lungomare, si accende lo scontro su lavori e taglio degli alberi, la minoranza accusa, previsto l'abbattimento di altre piante, l'amministrazione faccia chiarezza, il Presidente del Consiglio va all'oscura, non c'è alcun rischio, rimosso solo un ramo pericolante. A Pescara, Parentopoli in comune, l'inchiesta sui concorsi pilotati, il riesame dà ragione all'accusa, respinto il ricorso contro il sequestro dei supporti informatici di 2 candidati indagati per falso. I giudici, la vicenda che va approfondita, poggia su dati che consentono il proseguo delle indagini. Montesilvano, si chiude il contenzioso ventennale parcheggio del Paladin Martin, sì, del Consiglio all'acquisizione. La società proprietaria riceverà 2,78 milioni, la prima richiesta era stata di quasi 6, ma la maggioranza si spacca con Comardi e altri consiglieri che lasciano l'aula al momento del voto. L'Aquila, l'opera da difendere, Ecce Homo, conteso dai siciliani e qui per i meriti del Munda, l'analisi del professor Maccherini, docente di storia dell'arte moderna dell'Università dell'Aquila, il Ministero ha riconosciuto l'importanza del museo, reso omaggio alla città che ha bisogno di aiuto. E passiamo allo sport del centro. Mondiali, nuovo record iridato, Messi, il re dei bomber, l'Argentina va spedita con la doppietta all'Austria, la Pulce il miglior marcatore di sempre. E poi mercato, Napoli, il primo colpo per Allegri e Mario Gila, cardinale, definisce il nuovo assetto del Milan. Con Cesao Pungola, CR7 dice non siamo obbligati a servirlo, l'esterno del Portogallo lancia la stoccata a capitano, oggi c'è la sfida chiave con l'Uzbekistan e di Cannavaro. Svaser, il marciatore italiano, nuova positività all'eritropoietina, sono innocente ma non ho più forze per difendermi, dice. La FIGC riparte da Malagò, voglio fare grande l'Italia, l'ex presidente del CONI stravince le elezioni federali a Roma con il 68,58%, c'è bisogno di tutti per andare verso questa nuova epoca del calcio italiano, dice. Scatta la corsa per la panchina della nazionale, probabilmente si deciderà già il 1 luglio, Mancini il favorito, più difficile è la pista Conte, ma molti pensano che Malagò abbia una carta coperta. E veniamo al Pescara, cerca conferme, passi avanti per Faraoni, il terzino è orientato a rimanere, Foggia al lavoro per chiudere la trattativa. E invece il Pineto è vicino al secondo colpo di mercato, in arrivo dal Frosinone, l'attaccante Selvini. In eccellenza il Chieti, russo, voglio il Chieti, ma i tempi si allungano, il trader teatino è in città per rilevare la società insieme al suo consulente Amadio. Ieri l'incontro dal commercialista, mancano dei documenti e va estromessa la WIP. È il momento di passare al Messaggero, andiamo subito sulla pagina del Quotidiano di Roma con l'edizione Abruzzo, ecco qui, e partiamo immediatamente dalla prima pagina regionale. Legnini vara la giunta, subito al lavoro, anche qui siamo a Chieti, e le priorità del sindaco, scuole, frane, eventi e cantieri Lumaca. Poi L'Aquila, due furti in casa, in poche ore allarme in città, a Spoltore per strada con una mannaia denunciato. Sorelle ritrovate, piano per la fuga, Civitella al Fedena, la madre, il compagno, il nonno traditi da una videochiamata nella casa rifugio della zia Sofia. Volevano portarle all'estero, Youssef ora felice. Pescara, Tari, IMU e multe, dal comune l'ok per la rottamazione. E qui non si farà. Avezzano, motociclista morto, indagato un ragazzo per omicidio stradale. Poi ieri c'era un'allerta meteo per l'interno della provincia teramana per temporali improvvisi, infatti bomba d'acqua a bussi, alberi sulle auto. Scusate, l'interno della regione Abruzzo, un po' in generale. Un'esplosione con feriti gravi, maxi simulazione dei soccorsi, il post emergenza allestito a Fossa e all'ospedale dell'Aquila, coinvolte 80 persone. Andiamo sul suo palco. L'Aquila ha inaugurato la nuova sede del consolato lituano. A Pescara, premi Flaiano, Placido, Zero Calcare e Gasman. Serie C, Pescara il mercato è alle porte, ma il club deve prima vendere. Pescara, cartelle Tari, IMU, multe, via libera alla rottamazione, da riscuotere 20 milioni. Il sindaco dice un bel traguardo, i cittadini devono pagare solo la quota capitale. L'assessora Carota, lavoro complesso, seccia la delibera, è un passaggio importante. Il comune invita ad attendere, comunicazioni su modulistica e modalità di pagamento. Carcasse di auto, plastica, rifiuti metallici, scoperta di scarica abusiva a Moscufo, accertamenti dei carabinieri forestali, sequestrata l'area e denunciate 3 persone. Cammina per strada con una mannaia, paura e insulti in via Fellini, denunciato. Innovazione e sincerità, il segreto contro la crisi, parliamo di commercio, i titolari di Zea Uomo, prodotti più accessibili senza rinunciare alla qualità. Bomba d'acqua, bus e alberi sulle auto a Sant'Eufemia, va in fiamme un bosco. L'Aquila, furti nelle abitazioni, 2 colpi in poche ore, paura tra i residenti. Consolato lituano, nuova sede, legami più forti con l'Abruzzo. Morto nello schianto, la verità dall'autopsia. Chieti, Legnini, subito al lavoro, ora basta, cantieri Lumaca, presentata alla giunta, incarichi a rotazione e a metà mandato ci sarà verifica sui risultati. Teramo, telecamere, multe salate contro il rifiuto selvaggio, occhi elettronici nei 10 ecoisoli, intervento da oltre 46.000 euro, l'assessore Ciapanna differenziata quasi all'80%, ma chi sbaglia paga. Aumento dei prezzi e posti mancanti, problema parcheggi lungo la costa, sì, è vero, sì, una già miseria, sì. Premio Teramo per un racconto inedito, rinnovamento per farlo crescere ancora. Incendi a Martinsicuro e Colonnella, treni in ritardo, persone bloccate in auto. E anche qui Grimi, nuovo presidente di Confesercenti Teramo. Andiamo allo sport, il Pescara prepara la lista della spesa, il mercato bussa alla porta, ma il club deve completare alcune cessioni pesanti. C'è l'intervista a Iaconi, Giugliese è legatissimo al Pescara, la separazione con Baldini pagata a caro prezzo dal Delfino. A Pineto la punta Selvini a un passo dall'acquisto. E passiamo alla prima nazionale, si parla anche qui delle sorelle, nel rifugio delle sorelle c'è un reportage dalla casa dove si erano state nascoste, poi si dimette Starmer, la Gran Bretagna paga il dopo Brexit, tregua sul petrolio iraniano, via libera all'esportazione senza sanzioni per 60 giorni. Meloni ai ministri, normalizziamo i rapporti con gli Stati Uniti dopo un altro attacco di Trump. Sant'Anna a Roma, la casa della salute per tutte le donne. Andiamo sul suo palco, FIGC, Malagò presidente, il calcio azzurro riparte, dice lui. Bene, grazie. Grazie per averci seguito, abbiamo terminato con la rassegna stampa, salutiamo i nostri amici, buongiorno a tutti, Antonella Leonio, buongiorno Anna Maria Ruggeri, buongiorno e buon lavoro Gaetano Paolini, buongiorno Loredana Ciaffoni, buongiorno Loriana Ciccioni, Sandro Magnoni, buongiorno Rita Ranalli, Paola Cicconi, buongiorno e buongiorno e buona giornata Valentina Campetti. Allora, facciamo qualche stacco, dopodiché torniamo con Casalena e tutte le altre rubriche.

0: 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, Lotto, Sistemistica, 10 e Lotto, Gratta e Vinci e Lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347 9937 070, email pierluigicasalena@burianservice.net. Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
1: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
0: Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. polizie civili e industriali.

0: pulizie post-cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328-7309-277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'Impresa di Pulizie La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in Piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di Pulizie La Marea Service. Professionisti del pulito. Una scelta sicura.
1: Allora, torniamo in studio, è il momento di sentire Pierluigi per quanto riguarda il meteo, ma tanto sei qua, la speranza che si abbassi un po' la temperatura, dubito, però vediamo che ci dice lui, va.
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te. Allora, che ci dici?
2: Quando nessuna novità.
1: Niente, ma non molla.
2: Non c'è niente, è un monologo. No. Tutto tondo, non c'è niente da dire, ripeto, arriveremo fino al almeno a inizio luglio, quindi non ci saranno, da qui a fine giugno non ci saranno altre situazioni diverse da quelle che abbiamo attualmente. Fa molto caldo, là fa l'umidità, il cielo sporco, plumbeo, perché insomma la stratificazione è soprattutto le grandi le tante giornate comunque senza ventilazione portano anche un aumento dell'inquinamento.
1: Senti una cosa, ieri guardando le carte dei venti ci stava quello che sembrava un anticiclone proprio davanti, più o meno davanti al Golfo di Napoli, in mezzo fra la Sicilia e la Sardegna, girava tutto all'antiorario.
2: Sì, quelli sono dei sottominimi, perché in realtà minimo, o meglio dei sottomassimi, diciamo così, perché i massimi principali sono spostati a ovest, cioè tra la Sardegna e tra la Spagna e la Francia, come abbiamo detto, che in questo momento sono il centro del maltempo caldo, dove le temperature appunto arrivano a oltre 40 gradi.
1: Sì, in Francia sono morte già 13 persone.
2: Continueranno a morire, perché la situazione è abbastanza grave, soprattutto in quella zona. E questo ti fa capire qual è il problema serio climatico che abbiamo in questo momento.
1: Sì, ieri addirittura tirava aria calda da nord. Cioè,
2: sì, ma l'anticiclone in questo momento richiama aria calda da nord, nel senso che da nord-ovest, quindi dalla Francia verso l'Italia, scende aria calda. Sono le zone più calde in questo momento del continente, quindi parliamo di una situazione abbastanza delicata, e soprattutto perché, ripeto, si è formata a cavallo del periodo più lungo dell'anno dal punto di vista delle giornate, quindi c'è l'aggravante del fatto che il sole in questo momento dura.
1: Della lunga insolazione, certo.
2: Quindi la notte ha poco tempo per
1: rinfrescare. Anche se devo dire, di notte si sta ancora bene, non è.
2: Oddio.
1: Io stanotte ho staccato l'aria condizionata, ho lasciato la finestra aperta, ho dormito.
2: Sì, sì.
1: Mentre pomeriggio è impossibile. Pomeriggio impossibile, ci vuole per forza il raffrescamento, perché sennò in casa non ci sta, insomma.
2: Questa è la situazione, niente, ce la teniamo dietro e non possiamo fare nulla, se non cambiare le nostre abitudini di vita, che però non cambieranno mai.
1: Ma figurati, io non ci spero per niente questa cosa, zero.
2: No, nemmeno io.
1: No, non ci penso per niente.
2: Peggio per chi arriva.
1: Sì, sicuramente, sì, i nostri figli, certo. Sì, sì, sì.
2: Perché per me, io un po' di vita diversa l'ho vista, questi
1: sì, sì, sì, sì. No, a meno che di uno shock serio, cioè deve essere proprio una cosa seria, seria, indipendentemente dalla volontà degli uomini, deve essere una cosa, altrimenti.
2: Sì, ci vuole un cataclisma vulcanico.
1: Qualcosa che ti costringe, perché sennò non. Va bene, con queste buone notizie. Io rimango dell'idea che del mondiale ne parliamo quando passano ai sedicesimi, perché
2: Francia vince, Norvegia vince, vabbè, sì. L'Argentina vince, insomma.
1: Messi ormai segna pure coi capelli, anche se ha sbagliato un rigore, però vabbè.
2: Sì, vabbè, anche se ha giocato con due squarucce,
1: credo. Sì, appunto. per quello dico, parliamone dai sedicesimi in poi. No?
2: Austria, l'altra squadra che era Jordan, che non gli ha giocato, è stata proprio
1: sì.
2: Algeria, onestamente. Queste squadre qua, dai. O mi sembra che c'è la Giordania la prossima.
1: Sì, poi finisce, credo, no? L'ultimo
2: sì,
1: turno
2: sì, ci manca. Finisce, ma fagli il gol prima che finisce la fase eliminatoria con Algeria, Giordania e Austria, insomma. Se tra poco faccio 4 gol pure io.
1: Sì, sì, può essere. Va bene, dai, ci aggiorniamo a domattina, buon lavoro.
2: Grazie.
1: Ciao. Allora, torniamo in studio, è il momento della pagina degli auguri che come sempre è offerta da Marcaffè.
3: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
4: Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
3: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
5: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
3: Che buono è!
5: È Marcaffè!
1: Allora, oggi si ricorda San Giuseppe Cafasso, nato a Castelnuovo d'Asti il 15 gennaio 1811, appena terminate le scuole primarie, entra in seminario, benché di salute malferma, a 22 anni è sacerdote ed entra in un convitto ecclesiastico, dove ottiene la cattedra di teologia morale. Per 24 anni attende all'insegnamento, prodigandosi anche nell'assistenza dei carcerati e dei condannati a morte. Amico di San Giovanni Bosco, aiuto materialmente e moralmente nella sua missione. Muore a Torino il 23 giugno 1860, è patrono dei carcerati. Immagino facciate riferimento all'altro santo Giuseppe, se vi chiamate così, però chi fa riferimento a questo santo abbia i nostri auguri di buon onomastico. Oggi invece facciamo gli auguri di buon compleanno ad Andrea Cittadini, a Stefano Tursini, a Maurizio D'Eugenio, Alberto Leli, Lanfranco De Ascanis, Antonella Canzari, Valeria Marà, Maurizio Molinari, Carla Di Bartolomeo, Cristiana Cipolloni, Remo Foglia, Paolo Piccioni, Giovanni Coruzzi, Enrico Saccobandi. Tanti auguri di buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per errori o omissioni basta telefonare ai numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66. Allora, scusate, è il momento del secondo blocco pubblicitario, dopodiché torniamo con la nostra pagina Facebook e le notizie dell'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi.
6: Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
7: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
8: È meraviglioso!
7: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
9: È meraviglioso.
7: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
9: È meraviglioso!
7: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
10: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
11: Thank you.
8: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.

0: A scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre, Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami, Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 12 67 582, www.yomami.it. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.
1: Allora, torniamo in studio, facciamo un salto sulla nostra pagina Facebook. Intanto buongiorno anche a Max Rastelli e ad Antonello Quirino. Allora, vediamo cosa abbiamo, se c'è qualche aggiornamento. Abbiamo detto... No, non ci sono aggiornamenti di stamattina. Facciamo un salto sull'ANSA, vediamo se ci sono... Purtroppo a Milano, agente della polizia locale muore durante un inseguimento, l'auto non si è fermata al controllo, ad un posto di blocco. A Napoli gli sparano davanti casa, morto un 21enne, Iran, istituiti gruppi di lavoro sul nucleare e su sanzioni, conclusi i colloqui tecnici nell'ambito dell'accordo con gli Stati Uniti. E Kim che si sente un po' trascurato, Ciccio Kim: il nostro arsenale nucleare deve superare quello del resto del mondo, dice lui, 3 giorni di riunione plenaria del Partito dei Lavoratori di Corea. Intanto dall'Iran fanno sapere che lo stretto sarà gestito da loro, la gestione non tornerà mai più a essere quella di prima della guerra. È riaperto, è iniziato il passaggio delle petroliere, però molto meno rispetto a prima, quindi si deve ancora normalizzare la situazione. Allora, è il momento dell'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi, oggi martedì 23 giugno, è la giornata internazionale delle donne in ingegneria, l'iniziativa è nata nel 2014 come campagna nazionale del Women's Engineering Society, poi è cresciuta e si è diffusa a livello internazionale. È la giornata olimpica, è la giornata del servizio pubblico delle Nazioni Unite ed è la giornata internazionale delle vedove. L'almanacco nel dettaglio: alle 7.44 la temperatura era già di 27,2 gradi, il clima caldo, il vento a 8 orari, la umidità 54%, la massima sarà di 30 gradi, l'indice la qualità dell'aria ha un indice di 58 ed è considerata moderata. Il sole è sorto alle 5.25, tramonta alle 20.48, il culmine è alle 13.06, la durata del giorno è 15 ore e 23 minuti, la luna sorge alle 14.53, tramonta all'1.34 di domani, la fase lunare al primo quarto, visibile al 61%. Nati oggi, 23 giugno 1926, 100 anni fa, Arnaldo Pomodoro, scultore italiano. 23 giugno 1936, Richard David Bach, scrittore statunitense. 23 giugno 1956, 70 anni fa, Randy Jackson, bassista statunitense di sessione e in tournée, cantante, produttore discografico e personaggio televisivo. Il brano di Mariah Carey, prodotto da Randy Jackson, è One Sweet Day del 1995, in duetto con i Boyz II Men, poi ascolteremo. I fatti nella storia: il 23 giugno 1931, 95 anni fa, ha inizio il primo tentativo di compiere il giro del mondo in aereo. Da New York decolla il velivolo con Wiley Post e Harold Getty, che puntano a dimostrare la possibilità di una circumnavigazione rapida del pianeta. Il 23 giugno 1946, 80 anni fa, il primo ministro Alcide De Gasperi firma a Roma l'accordo con il Belgio. L'Italia si impegna a reclutare almeno 50.000 minatori, accettando condizioni più dure rispetto agli operai belgi. In cambio, Bruxelles garantisce 2.500 tonnellate di carbone al mese e a prezzo agevolato per ogni 1.000 lavoratori inviati nelle miniere. 65 anni fa, nel 1961, entra in vigore il Trattato Antartico, che vincola il continente a uso esclusivamente scientifico e vieta attività militari e sfruttamento economico. Sono 12 paesi firmatari nel 1959 che ne sanciscono il carattere di territorio dedicato alla ricerca e alla cooperazione internazionale. 50 anni fa, nel 1976, si aprono le consultazioni per definire le possibili alleanze di governo dopo il voto del 20 giugno. Intanto torna alla Camera Sandro Saccucci, deputato dell'MSI, protagonista degli spari durante un comizio. Nonostante le polemiche, risulta eletto. Frasi famose, queste sono dello scultore Pomodoro: la sfera è una forma magica, non credo all'ispirazione ma alle folgorazioni, nell'arredo urbano è fondamentale l'intervento artistico. Appunto, le frasi sono di Arnaldo Pomodoro, nato il 23 giugno del 1926 a Morciano di Romagna, è morto il 22 giugno 2025, è stato uno scultore orafo italiano, fratello maggiore di Gio, anch'egli scultore, viene considerato uno dei più grandi esponenti della scultura contemporanea italiana. È famoso soprattutto per le particolari sfere di bronzo, il materiale che predilige per le sue opere, che si scompongono, si rompono e si aprono davanti allo spettatore, il quale è portato alla ricerca e alla scoperta del meccanismo interno, in un contrasto tra la levigatezza perfetta della forma e la complessità nascosta dell'interno. E questo è quanto. Buona giornata, Vincenzo, grazie per il tuo almanacco. Salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook, vi auguro una buona giornata, noi ci rivediamo sui social domattina alle ore 7.30 e invece adesso in radio andiamo ad ascoltare One Sweet Day di Mariah Carey in duetto con i Boyz II Men.

0: E questa era Mariah Carey con i Boyz II Men. E con questa canzone chiudiamo le notizie di oggi. Vi auguro un buon martedì. Noi ci sentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

0: Pronto?
1: Oh, Grido, sono te, ma.
0: Vai bello.
1: Oh, ieri sera mi sono troppo innamorato.
0: Tanto per cambiare.
1: Oh, no, no, no. Beccato una tipa, una rossa da paiura.
0: No, come una rossa? Anch'io ho beccato una rossa ieri pomeriggio. Sai, da cosa nasce cosa,

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

prima. C'è desiderio. Poi, passione. Poi, sospetto. Gelosia, rabbia, tradimento. Quando l'amore si dà al miglior offerente, non può esserci fiducia. E

dopo il successo di questo spettacolo non sarete più la ballerina di Cancan, ma un'attrice. Io farò di voi

0: Accettatelo come un dono di questo Maharaja alla sua cortigiana.
1: Oh, e il finale?
0: Lasciamo che Hitler abbia il suo lieto fine.

0: nostro suonatore di sitar squattrinato.
1: Mio caro Duca.
2: Silenzio! Voi mi avete fatto credere di amarmi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.
1: C'è silenzio quando vanno via i bambini. E la casa resta vuota di rumore. C'è silenzio quando escono i giornali. È silenzioso il tocco

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

In Italia ci sta il mare, per nuotare e per pescare, con le spiagge tutte bianche, gli ombrelloni stesi al sole. In Italia si sta bene, in Italia ci sta il sole, per asciugarsi quando piove, la frutta di stagione, con le pesche, le albicocche da mangiare quando hai fame. Ma guarda un po'.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la TECAR, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

paese. L'ex sindaco di Manchester gli rende onore, ma promette cambiamenti. Lo chiamano il re del nord, il salto verso Downing Street per il primo premier di Sua Maestà nato cattolico. Sparatoria a Montreal, tre morti, paura nel quartiere ebraico quando un uomo ha aperto il fuoco è stato ucciso. L'Iran apre agli ispettori della AIEA, che sono ispettori sul nucleare, gli USA tagliano le sanzioni. In Ucraina invece c'è un asse tra Putin e Lukashenko, come sempre, insieme contro le minacce di Zelensky dopo il monito sui ripetitori. NATO, Trump valuta il ritiro a 2 settimane dal vertice di Ankara, il presidente si dichiara deluso da tutti i leader. E qua, ce lo dovremmo dire, non ce ne importa niente. Lo scontro non abbia ricadute, la Presidente del Consiglio esorta a partecipare alle celebrazioni per il 4 luglio. Il Consiglio dei Ministri rinvia la tassa sui pacchi, ondate di calore. Ok, stop ad attività. A Milano il centrodestra accelera per le comunali, ancora dubbi sul candidato sindaco, i gazebo incoronano Salvini e Sardone. Tragedia ad Avellino, Minimoto si schianta, il piccolo alla guida muore a soli 10 anni, il padre lo precedeva in auto, fatale lo scontro con una Jeep, oggi si tiene un vertice di governo sulla sicurezza stradale. Andiamo avanti. Teramo. L'inchiesta, la banda di minorenni, spaccio con le chat criptate, attività di forte allarme sociale, indagini chiuse su 7 giovanissimi che rischiano il processo per centinaia di cessioni di hashish, la vendita ai coetanei vicino agli istituti scolastici, in un altro filone indagati anche dei genitori. In un caso ho sequestrato oltre 1 chilo di stupefacente che doveva rifornire tutto il mercato teramano. E ancora droga, maxi serra di marijuana in casa, 2 arresti, la polizia blocca 2 cittadini albanesi, il casolare con 400 piante scoperto a Farindola. I servizi per gli anziani, case di riposo cambia la gestione, il TAR ribalta l'esito della gara, il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso presentato dal Consorzio di Cooperative Cursana. Venerdì sciopero dei lavoratori di Teramo, Civitella e Nereto, ancora in attesa dell'ultimo stipendio. E continua il caso rugby a Teramo, il sindaco a Riccioni, che l'associazione troveremo un campo, gli impianti per il rugby, D'Alberto raccoglie l'appello del campione azzurro e assicura su spazi adeguati. Bilancio della FIDAS, sangue, diminuisce la raccolta, carenza di plasma per i farmaci, garantita l'autosufficienza trasfusionale con 5.843 sacche, ma occorre reclutare più giovani. L'appello della presidente Di Egidio per l'estate, prima di andare in vacanza, andate a donare. Bellante, entra in funzione il nuovo tutor installato sulla ex statale dove le auto sfrecciano. Fate attenzione, Acellino chiusa per lavori, la Piceno a Prutina. Nuova prova, l'uomo plasmon sfida il mare a 80 anni, Giulianova Palestini è pronto ad affrontare l'undicesima traversata dell'Adriatico. Voglio di nuovo arrivare in Croazia, dice. Turismo e fede, gli eventi estivi, c'è il calendario della diocesi di Teramo. Il nostro amico Grimi alla guida di Confesercenti provinciale, eletto presidente provinciale, raccoglie il testimone da Bertoni. Tortoreto, bus navetta gratuito per tutta l'estate, sono previste 7 corse quotidiane per collegare il lungomare con il paese. L'assessore Ripani dice una scelta che significa investire nella mobilità sostenibile. A Tortoreto l'ultimati i lavori del lungomare, ma la minoranza protesta. Giulianova, nuova caserma dei carabinieri, stai a vedere che stavolta è la volta buona, sbloccato l'iter degli ultimi lavori, al via la realizzazione della recinzione delle pavimentazioni esterne.
già stanziato $500.000 l'assessore ai lavori pubblici Francione, una vicenda lunga e complessa che si avvia alla conclusione. Al porto, ladri di viveri sulla barca, denunciati 3 stranieri. Sospetti su una coppia di donne, banconote false da 20 euro, allarme dei commercianti. Fra l'altro fate molto bene, quindi fate attenzione, l'unica, si vede che sono false, a parte dal tatto un po' sì, ma anche dal fatto che le scritte da 20, quelle piccoline, fra l'altro in basso a sinistra quando guardate la banconota, non sono cangianti, cioè non cambiano colore a seconda di come vengono colpiti dalla luce. Bici scatenate, chiesti più controlli, dopo l'incidente sulla pista ciclabile il cittadino governante si appella al comune. Difesa della costa, spiagge, ripascimento ultimato, grande aiuto per i balneatori, dice il vicepresidente della cooperativa di categoria Corradetti. Così si migliora l'offerta turistica. I lavori conclusi fino a Colonia sono stati finanziati con €200.000 stanziati dalla regione. Pineta Celommi, i mercatini dell'artigianato tornano a luglio e agosto, poi polizia locale, l'UGL e con gli agenti, comando in abbandono da anni dopo l'arrivo del nuovo comandante. Spunta ordigno bellico inesploso, scoperto da un turista nella zona sud, ho scavato, era tra i sassi. Silvi, lungomare, si accende lo scontro su lavori e taglio degli alberi, la minoranza accusa, previsto l'abbattimento di altre piante, l'amministrazione faccia chiarezza, il Presidente del Consiglio va all'oscura, non c'è alcun rischio, rimosso solo un ramo, pericolante. A Pescara, Parentopoli in comune, l'inchiesta sui concorsi pilotati, il riesame dà ragione all'accusa, respinto il ricorso contro il sequestro dei supporti informatici di 2 candidati indagati per falso. I giudici, la vicenda che va approfondita, poggia su dati che consentono il proseguio delle indagini. Montesilvano, si chiude il contenzioso ventennale parcheggio del Paladin Martin, sì, del Consiglio all'acquisizione. La società proprietaria riceverà 2,78 milioni, la prima richiesta era stata di quasi 6, ma la maggioranza si spacca con Comardi e altri consiglieri che lasciano l'aula al momento del voto. L'Aquila, l'opera da difendere, Ecce Homo, conteso dai siciliani, e qui per i meriti del Munda, l'analisi del professor Maccherini, docente di storia dell'arte moderna dell'Università dell'Aquila. Il Ministero ha riconosciuto l'importanza del museo, reso omaggio alla città che ha bisogno di aiuto. E passiamo allo sport del centro. Mondiali, il nuovo record di ridato, Messi, il re dei bomber, l'Argentina va spedita con la doppietta all'Austria, la Pulce il miglior marcatore di sempre. E poi mercato, Napoli, il primo colpo per Allegri e Mario Gila, cardinale, definisce il nuovo assetto del Milan. Con Seisao, Pungola, CR7 dice non siamo obbligati a servirlo, l'esterno del Portogallo lancia la stoccata a capitano, oggi c'è la sfida chiave con l'Uzbekistan e di Cannavaro. Svaser, il marciatore italiano, nuova positività all'eritropoietina, sono innocente ma non ho più forze per difendermi, dice. La FIGC riparte da Malagò, voglio fare grande l'Italia, l'ex presidente del CONI stravince le elezioni federali a Roma con il 68,58%, c'è bisogno di tutti per andare verso questa nuova epoca del calcio italiano, dice. Scatta la corsa per la panchina della nazionale, probabilmente si deciderà già il 1 luglio, Mancini il favorito, più difficile è la pista Conte, ma molti pensano che Malagò abbia una carta coperta. E veniamo al Pescara, cerca conferme, passi avanti per Faraoni, il terzino è orientato a rimanere, Foggia al lavoro per chiudere la trattativa. E invece il Pineto è vicino al secondo colpo di mercato, in arrivo dal Frosinone, l'attaccante Selvini. In eccellenza il Chieti, russo, voglio il Chieti, ma i tempi si allungano, il trader teatino è in città per rilevare la società insieme al suo consulente Amadio, ieri l'incontro dal commercialista, mancano dei documenti e va estromessa la WIP.
È il momento di passare al Messaggero. Andiamo subito sulla pagina del Quotidiano di Roma con l'edizione Abruzzo. Ecco qui, e partiamo immediatamente dalla prima pagina regionale. Legnini vara la giunta, subito al lavoro, anche qui siamo a Chieti, e le priorità del sindaco: scuole, frane, eventi e cantieri lumaca. Poi L'Aquila, due furti in casa, in poche ore allarme in città, a Spoltore per strada con una mannaia denunciato. Sorelle ritrovate, piano per la fuga, Civitella Alfedena, la madre, il compagno, il nonno traditi da una videochiamata nella casa rifugio della zia Sofia. Volevano portarle all'estero. Youssef ora felice. Pescara, Tari, IMU e multe, dal comune l'ok per la rottamazione. E qui non si farà. Avezzano, motociclista morto, indagato un ragazzo per omicidio stradale. Poi ieri c'era un'allerta meteo per l'interno della provincia teramana per temporali improvvisi, infatti bomba d'acqua a bussi, alberi sulle auto. Scusate, l'interno della regione Abruzzo, non provincia teramana. Un'esplosione con feriti gravi, maxi simulazione dei soccorsi, il post emergenza allestito a Fossa e all'ospedale dell'Aquila, coinvolte 80 persone. Andiamo sul suo palco. L'Aquila ha inaugurato la nuova sede del consolato lituano. A Pescara, premi Flaiano, Placido, Zero Calcare e Gasman. Serie C, Pescara, il mercato è alle porte, ma il club deve prima vendere. Pescara, cartelle Tari, IMU, multe, via libera alla rottamazione, da riscuotere 20 milioni. Il sindaco dice un bel traguardo, i cittadini devono pagare solo la quota capitale. L'assessora Carota, lavoro complesso, seccia la delibera, è un passaggio importante. Il comune invita ad attendere, comunicazioni su modulistica e modalità di pagamento. Carcasse di auto, plastica, rifiuti metallici, scoperta di scarica abusiva a Moscufo, accertamenti dei carabinieri forestali, sequestrata l'area e denunciate 3 persone. Cammina per strada con una mannaia, paura e insulti in via Fellini, denunciato. Innovazione e sincerità, il segreto contro la crisi, parliamo di commercio, i titolari di Zé Uomo, prodotti più accessibili senza rinunciare alla qualità. Bomba d'acqua, bus e alberi sulle auto a Sant'Eufemia, va in fiamme un bosco. L'Aquila, furti nelle abitazioni, 2 colpi in poche ore, paura tra i residenti. Consolato lituano, nuova sede, legami più forti con l'Abruzzo. Morto nello schianto, la verità dall'autopsia. Chieti, Legnini, subito al lavoro, ora basta, cantieri lumaca, presentata alla giunta, incarichi a rotazione e a metà mandato ci sarà verifica sui risultati. Teramo, telecamere, multe salate contro il rifiuto selvaggio, occhi elettronici nei 10 ecoisoli, intervento da oltre 46.000 euro, l'assessore Ciapanna differenziata quasi all'80%, ma chi sbaglia paga. Aumento dei prezzi e posti mancanti, problema parcheggi lungo la costa, sì è vero, sì, una già miseria, sì. Premio Teramo per un racconto inedito, rinnovamento per farlo crescere ancora. Incendi a Martinsicuro e Colonnella, treni in ritardo, persone bloccate in auto. E anche qui Grimi, nuovo presidente di Confesercenti Teramo. Andiamo allo sport. Il Pescara prepara la lista della spesa, il mercato bussa alla porta, ma il club deve completare alcune cessioni pesanti. C'è l'intervista a Iaconi, Giugliese è legatissimo al Pescara, la separazione con Baldini pagata a caro prezzo dal Delfino. A Pineto la punta Selvini a un passo dall'acquisto. E passiamo alla prima nazionale, si parla anche qui delle sorelle, nel rifugio delle sorelle c'è un reportage dalla casa dove erano state nascoste, poi si dimette Starmer, la Gran Bretagna paga il dopo Brexit, tregua sul petrolio iraniano, via libera all'esportazione senza sanzioni per 60 giorni. Meloni ai ministri, normalizziamo i rapporti con gli Stati Uniti dopo un altro attacco di Trump. Sant'Anna a Roma, la casa della salute per tutte le donne. Andiamo sul suo palco, FIGC, Malagò presidente, il calcio azzurro riparte, dice lui. Bene, grazie.
Grazie per averci seguito, abbiamo terminato con la rassegna stampa, salutiamo i nostri amici, buongiorno a tutti, Antonella Leonio, buongiorno Anna Maria Ruggeri, buongiorno e buon lavoro Gaetano Paolini, buongiorno Loredana Ciaffoni, buongiorno Loriana Ciccioni, Sandro Magnoni, buongiorno Rita Ranalli, Paola Cicconi, buongiorno e buongiorno a e buona giornata a Valentina Campeti. Allora, facciamo qualche stacco, dopodiché torniamo con Casalena e tutte le altre rubriche.

0: la New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
1: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
0: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto alla giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347 9937 070. Email pierluigicasalena@burianservice.net. Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 29 05 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
2: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo. insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
0: Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 7309 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'Impresa di Pulizie, La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in Piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di Pulizie La Marea Service.

0: nessuna novità.
1: Niente, ma non molla.
0: Non c'è niente, è un monologo
1: No.
0: tutto tondo, non c'è niente da dire. Ripeto, arriveremo fino almeno a inizio luglio, quindi non ci saranno, da qui a fine giugno, non ci saranno altre situazioni diverse da quelle che abbiamo attualmente. Fa molto caldo, là, fa l'umidità, il cielo sporco, plumbeo, perché insomma la solidificazione, soprattutto le tante giornate comunque senza ventilazione, portano anche un aumento dell'inquinamento.
1: Senti una
0: E
1: cosa,
0: poi
1: ieri
0: ci sta.
1: guardando le carte dei venti, ci stava quello che sembrava un anticiclone proprio davanti, più o meno davanti al Golfo di Napoli, in mezzo fra la Sicilia e la Sardegna. Girava tutto all'antiorario.
0: Sì, quelli sono dei sottominimi, perché il minimo, o meglio, dei sottomassimi, diciamo così, perché i massimi principali sono spostati a ovest, cioè tra la Sardegna, tra la Spagna e la Francia, come abbiamo detto, che in questo momento sono il centro del maltempo caldo, dove le temperature appunto arrivano a oltre 40 gradi.
1: Sì, in Francia sono morte già 13 persone.
0: Continueranno a morire, perché la situazione è abbastanza grave, soprattutto in quella zona. E questo ti fa capire qual è il problema serio climatico che abbiamo in questo momento.
1: Sì, ieri addirittura tirava aria calda da nord. Cioè.
0: Sì, l'anticiclone in questo momento richiama aria calda da nord, nel senso che da nord-ovest, quindi dalla Francia verso l'Italia, scende aria calda. Sono le zone più calde in questo momento del continente, quindi parliamo di una situazione abbastanza delicata, e soprattutto perché, ripeto, si è formata a cavallo del periodo più lungo dell'anno dal punto di vista delle giornate, quindi c'è l'aggravante del fatto che il sole in questo momento dura.
1: Della lunga insolazione, certo.
0: Quindi la notte ha poco tempo per
1: L'infrescare.
0: rinfrescare.
1: Anche se devo dire, di notte si sta ancora bene, non è.
0: Oddio.
1: Beh, io stanotte ho staccato l'aria condizionata, ho lasciato la finestra aperta, ho dormito.
0: Sì,
1: Mentre
0: appunto.
1: pomeriggio è impossibile. Pomeriggio è impossibile, ci vuole per forza il raffrescamento perché sennò in casa non ci sta, insomma.
0: Questa è la situazione, niente, ce la teniamo dietro e amen, non possiamo fare nulla, se non cambiare le nostre abitudini di vita, che però non cambieranno mai,
1: Ma
0: quindi
1: figurati, io non ci spero per niente sta cosa,
0: no,
1: zero,
0: nemmeno io.
1: non ci penso per niente.
0: Peggio per chi arriva, né
1: Sì,
0: solo
1: ora
0: i miei figli,
1: i nostri
0: purtroppo,
1: figli, certo, sì.
0: perché per me, io un po' di vita diversa l'ho vista, questi invece.
1: Sì. No, a meno che di uno shock serio, cioè deve essere proprio una cosa seria, seria, indipendentemente dalla volontà degli uomini, deve essere una cosa,
0: Sì, no, ma
1: altrimenti.
0: ci vuole un cataclisma vulcanico per questo.
1: Qualcosa che ti costringe perché sennò non. Va bene, con queste buone notizie. Io rimango dell'idea che del mondiale ne parliamo quando passano ai sedicesimi, perché
0: Francia vince, Norvegia vince,
1: vabbè,
0: l'Argentina vince, insomma.
1: sì. Messi ormai segna
0: Insomma.
1: pure coi capelli, anche se ha sbagliato un rigore, però vabbè.
0: Sì, vabbè, anche se ha giocato con due squarucce,
1: Sì,
0: credo.
1: appunto. Per quello dico, parliamone dai sedicesimi in poi. No?
0: Austria, l'altra squadra che era Giordania, che non gli ha giocato, la squadra proprio
1: Sì.
0: Algeria, onestamente. Queste squadre qua, dai. Ma mi sembra che c'è la Giordania la prossima.
1: Sì, poi finisce, credo, no? L'ultimo
0: Sì,
1: turno
0: no,
1: ci
0: sì,
1: manca.
0: finisce, ma fagli il gol prima che finisce la fase eliminatoria con Algeria, Giordania e Austria, insomma. Se tra poco faccio quattro gol pure io,
1: Sì,
0: praticamente.
1: può essere. Va bene, dai, ci aggiorniamo a domattina. Buon lavoro.
0: Grazie,
1: Ciao.
0: buon lavoro a te.
1: Allora, torniamo in studio. È il momento della pagina degli auguri che, come sempre, è offerta da Marcaffè.
2: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che.
3: Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
2: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo: gustare il proprio Marcaffè.
4: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
2: Che buono è!
4: È Marcaffè.
1: Allora, oggi si ricorda San Giuseppe.

0: Peccafasso, nato a Castelnuovo d'Asti il 15 gennaio 1811, appena terminate le scuole primarie, entra in seminario, benché di salute malferma, a 22 anni è sacerdote ed entra in un convitto ecclesiastico, dove ottiene la cattedra di teologia morale. Per 24 anni attende all'insegnamento, prodigandosi anche nell'assistenza dei carcerati e dei condannati a morte. Amico di San Giovanni Bosco, lo aiuto materialmente e moralmente nella sua missione. Muore a Torino il 23 giugno 1860, è patrono dei carcerati. Immagino facciate riferimento all'altro santo Giuseppe, se vi chiamate così, però chi fa riferimento a questo santo abbia i nostri auguri di buon onomastico. Oggi invece facciamo gli auguri di buon compleanno ad Andrea Cittadini, a Stefano Tursini, a Maurizio D'Eugenio, Alberto Leli, Lanfranco De Ascanis, Antonella Canzari, Valeria Marà, Maurizio Molinari, Carla Di Bartolomeo, Cristiana Cipolloni, Remo Foglia, Paolo Piccioni, Giovanni Coruzzi, Enrico Saccobandi. Tanti auguri di buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per errori o omissioni basta telefonare ai numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66. Allora, scusate, è il momento del secondo blocco pubblicitario, dopodiché torniamo con la nostra pagina Facebook e le notizie dell'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi.
1: Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
2: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
3: È meraviglioso!
2: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
4: È meraviglioso.
2: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
4: È meraviglioso!
2: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
5: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
6: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.

0: A scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music e Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 12 67 582, www.yomami.it. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.
1: Allora, torniamo in studio, facciamo un salto sulla nostra pagina Facebook. Intanto buongiorno anche a Max Rastelli e ad Antonello Quirino. Allora, vediamo cosa abbiamo, se c'è qualche aggiornamento. Abbiamo detto... No, non ci sono aggiornamenti di stamattina. Facciamo un salto sull'ANSA, vediamo se ci sono... Purtroppo a Milano, agente della polizia locale muore durante un inseguimento, l'auto non si è fermata al controllo, ad un posto di blocco. A Napoli gli sparano davanti casa, morto un 21enne, Iran, istituiti gruppi di lavoro sul nucleare e su sanzioni, conclusi i colloqui tecnici nell'ambito dell'accordo con gli Stati Uniti. E Kim che si sente un po' trascurato, Ciccio Kim: il nostro arsenale nucleare deve superare quello del resto del mondo, dice lui, 3 giorni di riunione plenaria del Partito dei Lavoratori di Corea. Intanto dall'Iran fanno sapere che lo stretto sarà gestito da loro, la gestione non tornerà mai più a essere quella di prima della guerra. È riaperto, è iniziato il passaggio delle petroliere, però molto meno rispetto a prima, quindi si deve ancora normalizzare la situazione. Allora, è il momento dell'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi, oggi martedì 23 giugno, è la giornata internazionale delle donne in ingegneria, l'iniziativa è nata nel 2014 come campagna nazionale del Women's Engineering Society, poi è cresciuta e si è diffusa a livello internazionale. È la giornata olimpica, è la giornata del servizio pubblico delle Nazioni Unite ed è la giornata internazionale delle vedove. Almanacco nel dettaglio, alle 7.44 la temperatura era già di 27,2 gradi, il clima caldo, il vento a 8 orari, la umidità 54%, la massima sarà di 30 gradi, l'indice la qualità dell'aria ha un indice di 58 ed è considerata moderata. Il sole è sorto alle 5.25, tramonta alle 20.48, il culmine è alle 13.06, la durata del giorno è 15 ore e 23 minuti. La luna sorge alle 14.53, tramonta all'1.34 di domani, la fase lunare al primo quarto, visibile al 61%. Nati oggi, 23 giugno 1926, 100 anni fa, Arnaldo Pomodoro, scultore italiano. 23 giugno 1936, Richard David Bach, scrittore statunitense. 23 giugno 1956, 70 anni fa, Randy Jackson, bassista statunitense di sessione e in tournée, cantante, produttore discografico e personaggio televisivo. Il brano di Mariah Carey, prodotto da Randy Jackson, è One With Sweet Day del 1995, in duetto con i Boyz II Men, poi ascolteremo. I fatti nella storia, il 23 giugno 1931, 95 anni fa, ha inizio il primo tentativo di compiere il giro del mondo in aereo. Da New York decolla il velivolo con Wiley Post e Harold Getty, che puntano a dimostrare la possibilità di una circumnavigazione rapida del pianeta. Il 23 giugno 1946, 80 anni fa, il primo ministro Alcide De Gasperi firma a Roma l'accordo con il Belgio. L'Italia si impegna a reclutare almeno 50.000 minatori, accettando condizioni più dure rispetto agli operai belgi. In cambio, Bruxelles garantisce 2.500 tonnellate di carbone al mese e a prezzo agevolato per ogni 1.000 lavoratori inviati nelle miniere. 65 anni fa, nel 1961, entra in vigore il Trattato Antartico, che vincola il continente a uso esclusivamente scientifico e vieta attività militari e sfruttamento economico. Sono 12 paesi firmatari nel 59 che ne sanciscono il carattere di territorio dedicato alla ricerca e alla cooperazione internazionale. 50 anni fa, nel 1976, si aprono le consultazioni per definire le possibili alleanze di governo dopo il voto del 20 giugno. Intanto torna alla Camera Sandro Saccucci, deputato dell'MSI, protagonista degli spari durante un comizio. Nonostante le polemiche, risulta eletto. Frasi famose, queste sono dello scultore Pomodoro: la sfera è una forma magica, non credo all'ispirazione ma alle folgorazioni, nell'arredo urbano è fondamentale l'intervento artistico. Appunto, le frasi sono di Arnaldo Pomodoro, nato il 23 giugno del 1926 a Morciano di Romagna, è morto il 22 giugno 2025, è stato uno scultore orafo italiano, fratello maggiore di Gio, anch'egli scultore, viene considerato uno dei più grandi esponenti della scultura contemporanea italiana. È famoso soprattutto per le particolari sfere di bronzo, il materiale che predilige per le sue opere, che si scompongono, si rompono e si aprono davanti allo spettatore, il quale è portato alla ricerca e alla scoperta del meccanismo interno, in un contrasto tra la levigatezza perfetta della forma e la complessità nascosta dell'interno. E questo è quanto. Buona giornata Vincenzo, grazie per il tuo almanacco. Salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook, vi auguro una buona giornata, noi ci rivediamo sui social domattina alle ore 7.30 e invece adesso in radio andiamo ad ascoltare One Sweet Day di Mariah Carey in duetto con i Boyz II Men.

0: E questa era Mariah Carey con i Boyz II Men. E con questa canzone chiudiamo i Radio G Notizie di oggi. Vi auguro un buon martedì. Noi ci sentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Stai ascoltando Radio G Giulianova.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328 33 46 056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.
1: Let's get it, people. Edge Martinez with the Queen.
2: Gave a lot of my life to the public.

0: sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.
2: E allora i nostri amici che ci hanno raggiunto qua, Federico e Alessandra, stamattina ci consigliano un flashback particolare che poi ricordiamo verrà riproposto anche stasera, dedicato ai capelloni della musica italiana ed internazionale. Iniziamo con Riccardo Cocciante e poi andremo avanti con altri grandi nomi della musica come Bob Marley, come Prince, Fabi, Renga, Gazzè, Caparezza, i Simply Red, insomma ce ne avremo tanti. Ringrazio gli amici appunto che mi hanno ispirato questo flash. Partiamo con Riccardo Cocciante, Celeste Nostalgia. Che succede? Svenimento, no?

0: Flashback, quello che Radio G ha suonato negli anni passati.
1: Allora, stiamo per fare una cosa unica nella storia, cioè mixare insieme Lenny Kravitz e Gianni Bella, cioè ragazzi.
2: Ma c'è la Bella, perché capelloni e tutte e due.
1: E allora scusa, allora mettiamo poesia.
2: Ne metti o poesia o abbracciati. Abbracciati e sono tutte e due insieme.
1: Allora, vediamo come ci riesce questa cosa. Intanto parte Lenny Kravitz. Il tema del flashback di oggi è capelloni, cioè quei cantanti con capelli.
3: Mix improbabili che l'azzurra ti tira fuori.
2: Ecco. Mix tra capelli, tra tagli di capelli.
1: Sì.
2: Mix tra capelli.
1: Ecco qua.

E allora niente, il nostro è un piccolo omaggio alla famiglia Bella. Questa non potevano andare. È la tua, Alessandra, vero?

0: to be. Sing along with us, diddy diddy diddy, da da da da, yeah we're happy.
1: Flashback, la storia della musica, va in onda su Radio G.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Flashback, la storia della musica, va in onda su Radio G. Radio G. È Flashback, il viaggio nel tempo.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Buongiorno amici e bentornati, buon pomeriggio per l'esattezza e bentornati a un nuovo appuntamento con un'estate fa, il programma musicale di Radio G Giulianova che vi racconta l'estate com'erano attraverso i tormentoni musicali. L'estate 1999, che dirvi, è davvero ricca di tormentoni di artisti, da Lene Marlin ai Venga Boys, passando per la debuttante Cristina Aguilera fino a pezzi come Mi piaci di Alex Britti, oppure Troppo bella di Davide De Marinis, insomma tanti. Iniziamo con l'appena nominato Alex Britti, che torna in quell'estate con Mi piaci.

che bella, me la ricordo benissimo. Gli adolescenti dell'epoca, le adolescenti in particolar modo, io facevo parte di quel gruppo, attendevano il ritorno dei Backstreet Boys, che per un annetto non si fecero tanto sentire dalla formazione nel 1993, e mi ricordo l'anno in cui tornarono appunto con questo pezzo che abbiamo appena ascoltato, I Want It That Way. In realtà la sua uscita fu primaverile, ma ci inondò per tutta l'estate di quell'anno. Era il 1999, e sì, e io insomma avevo iniziato a frequentare le scuole superiori, prendevo il pullman qui proprio alla stazione verso il Saffo di Roseto, e tra le canzoni che io e la mia migliore amica dell'epoca ascoltavamo c'era proprio questa dei Backstreet Boys. Ah, che meravigliosi ricordi, che uno nemmeno insomma se ne rende conto davvero di aver vissuto quegli anni. L'estate 1999, ragazzi, fu un'estate molto ricca al femminile, perché fu l'estate appunto che lanciò Britney Spears, poi le Spice Girls, che subirono tra l'altro quell'anno l'abbandono di Geri Halliwell, scusatemi, ma poi tante altre cantanti, insomma, come Jennifer Lopez, ad esempio, che debuttò quell'anno con il pezzo If You Had My Love, e poi Christina Aguilera invece con Genie in a Bottle. Insomma, furono tantissimi gli artisti, anche scandinavi, che quell'anno insomma si fecero sentire. Altrettanti, ricordiamo, furono gli artisti italiani. Il primo appunto fu Alex Britti, che tornò con questo pezzo, appunto Mi Piaci, dopo che qualche estate fa era andato forte davvero con Solo Una Volta Tutta la Vita, anche quello un pezzo che ricordo molto nitidamente. Ma il 1999, l'estate del 1999, ragazzi, fu l'estate di 50 Special.

Ricordo anche questa, nell'estate 99 arrivò Jennifer Lopez, che debuttò nel mercato discografico con questo pezzo, Il resto è storia. La cantante, classe 1969, mette subito le cose in chiaro: il pop ha una nuova stella e lei è pronta a brillare per molti decenni. Ancora oggi, insomma, la apprezziamo, la cantiamo e quant'altro. L'estate 99 lanciò tanti artisti. Tra questi ci fu veramente uno simpatico, molto simpatico. Ricordo che quando arrivò questo pezzo le radio davvero impazzarono e lo passavano veramente tanto. Lui è un cantautore giovane, si chiama Davide De Marinis, che esplode nell'estate 99 con Sei troppo bella.

qui l'abbiamo ascoltata, quell'anno appunto fu l'anno anche di Lene Marlini per quanto riguarda le artiste e gli artisti scandinavi di cui vi stavamo parlando, e quell'estate fu davvero, davvero molto molto ricca, e tra questi c'era questa giovane biondina Lene Marlini che arrivò appunto nelle scene musicali con questo pezzo Unforgivable Sin. Era un successo travolgente, fu il suo in tutta Europa, tanto da costringere l'artista a prendersi un periodo di pausa per ritrovare se stessa. La cantante norvegese diventò un'icona per molti teenager che cantano le sue canzoni appunto all'infinito. Tra quei teenagers c'ero anche io. L'estate 1999, esattamente il 17 giugno, vide appunto la luce di un singolo realizzato per beneficenza da tre straordinari cantautori italiani, Jovanotti, Ligabue e Piero Pelù. Il pezzo si chiamava Il mio nome e mai più. Le guerre jugoslave, in particolar modo dopo l'intervento militare della NATO durante la guerra del Kosovo, hanno stimolato la creazione dell'inedito Liga Jova Pelù, che ha prodotto solo questo singolo, affiancato da una versione strumentale e un videoclip. Mentre Jovanotti e Ligabue hanno registrato la loro parte vocale come un vero duetto con

d'etnie, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che nessuno c'ha ragione così sia.

Britney Spears ha appena fatto il suo debutto sulle scene discografiche mondiali, mandando in delirio milioni di persone, ma un'altra stella del pop arriva quell'anno per mettere a soqquadro le classifiche. Si tratta di Christina Aguilera, bellissima, voce fantastica, travolge il mondo con la sua Genie in the Bottle che abbiamo appena ascoltato, e diventa uno dei brani più celebri della storia della musica pop, comunque uno dei più ascoltati nell'estate 1999. L'estate 99 lanciò un'altra artista, una voce unica unita a una presenza sensuale. Lei è Angoon, che rappresenta una delle novità più forti dell'anno, e il mondo si innamora immediatamente di lei, e lo fa anche del suo singolo Show on the Sahara, che conquista le classifiche di tutto il pianeta. Eccola qui.

Per voi che avete seguito tutti gli appuntamenti di un'estate fa, sicuramente vi sarete accorti che Jovanotti era presente in tutte le estati, e anche quest'anno, doppiamente con il singolo che abbiamo ascoltato insieme a Ligabue e a Elite Fiba, torna con un pezzo che si chiama Un raggio di sole e correva l'estate 1999.

0: Bene amici, ci salutiamo, termina qui un'estate fa, targata estate 1999, i tormentoni che hanno condito l'estate di quell'anno, questi erano gli Offspring con Pretty Fly. Chiudiamo con un pezzo che andò fortissimo, fu quello di Lubega con il suo Mambo Number 5. Grazie a tutti, tra poco rimanete insomma sintonizzati perché ci sarà un nuovo appuntamento con Pomeriggio da Noi Politica.
1: E la musica con la violinista.
0: Meno male, meno tra una conversazione e l'altra.
1: Anche la violinista.
0: C'è della buona musica, bene, ottimo. Grazie a tutti e buona giornata, buona serata. Ciao.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

0: Buongiorno a tutti, buongiorno dalla Radio G Notizie, partiamo con la sigla.
1: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
0: Buongiorno di nuovo, oggi martedì 23 giugno, siamo da soli perché il direttore oggi non c'è e andiamo a vedere subito, mi scuso per il ritardo ma come sempre qua il parcheggio è una tragedia e quindi abbiamo perso un sacco di tempo, andiamo a leggere il quotidiano dell'Abruzzo, Il Centro. Sequestro di persona, la madre finisce in carcere, sorelline liberate, ecco tutte le accuse alla donna, al nonno e al compagno. Il procuratore parla di amore malato, l'associazione psicologi, giustizia troppo lenta. Spaccio con le chat, 7 verso il processo a Teramo, la procura per i minorenni chiude l'inchiesta sulla droga tra giovanissimi. Teramo, case di riposo, nuova gestione, il TAR accoglie il ricorso di Cursana e cambia l'affidamento. Traversata a 80 anni per l'uomo Plasmon, il nostro uomo Plasmon, Silvi, lungomare, polemiche per il taglio degli alberi, un po' come sempre, poi andiamo agli approfondimenti. Questa volta parliamo appunto delle ragazzine ritrovate, plagiate e tenute prigioniere. Piano architettato dalla madre, la donna arrestata assieme al compagno e al nonno delle ragazzine. Tutte le accuse. L'intervista al procuratore D'Angelo. Amore malato, dentro di me tanto dolore. Ecco perché i giudici hanno tolto le due figlie a mamma Valentina, la separazione devastante, le accuse al marito, la sentenza 8 giorni prima della sparizione. La signora ha dimostrato di non essere in grado di recuperare le competenze di genitore, ha palesato una pervicace opposizione alla ripresa dei rapporti col papà con azioni manipolative. La signora anziana, 80enne, che le ha ospitate, mi sono resa conto solo adesso, si trovavano bene, non ho visto parenti. Il padre, dobbiamo andare avanti e buttare via il passato, dice. Andiamo ancora avanti sul messaggio sul Centro, le sorelle ritrovate, pronti a scappare, forse all'estero, l'altro sospetto degli inquirenti. Andiamo ancora avanti, vediamo, passiamo ad altre notizie, l'approfondimento sull'Abruzzo, occupazione dopo gli studi, laureati in Abruzzo entro 5 anni, un lavoro a 1.800 euro al mese, il dossier di Alma Laurea, il continuo aumento del tasso di impiego dopo il titolo, ora è al 90%. IRPEF a chi va il 5 per 1000 è una partita da 4,6 milioni, sapete, si deve firmare per destinare il 5 per 1000 a chi si vuole e ovviamente chi ha la possibilità di riceverlo e quindi per esempio il Parco Nazionale d'Abruzzo incassa la cifra più importante, 132.000 euro. Costa Teatina, il parco sul mare mai nato, il TAR va fatto in 90 giorni, l'area protetta istituita nel 2001 e poi ignorata, accolto il ricorso del WWF. La grande opera da 190 milioni, fondo Valle Sangro, oggi cade l'ultimo ostacolo, via all'abbattimento nella galleria di Gamberale, poi i rimanenti 5 chilometri. E interviene il buon D'Alfonso, quel cantiere ha un nome e un cognome, le carte parlano chiaro, l'ennesimo parti ma in ritardo. Help senza confini, missione umanitaria numero 65 in Africa, Barone è in Burundi, professore universitario porta con sé cibo e medicinali, qui è una distesa di lamenti e sofferenze immani. Si è dimesso il primo ministro inglese Starmer e poi ancora È l'ora di Burnham, l'addio tra le lacrime di Sir Keir, che rivendica i successi alla guida del paese. L'ex sindaco di Manchester gli rende onore, ma promette cambiamenti. Lo chiamano il re del nord, il salto verso Downing Street per il primo premier di sua maestà nato cattolico. Sparatoria a Montreal, 3 morti, paura nel quartiere ebraico quando un uomo ha aperto il fuoco è stato ucciso. L'Iran apre agli ispettori della AIEA, che sono ispettori sul nucleare, gli USA tagliano le sanzioni. In Ucraina invece c'è un asse tra Putin e Lukashenko, come sempre, insieme contro le minacce di Zelensky dopo il monito sui ripetitori. NATO, Trump valuta il ritiro a 2 settimane dal vertice di Ankara, il presidente si dichiara deluso da tutti i leader. E qua ce lo dovremmo dire, non ce ne importa niente. Lo scontro non abbia ricadute, la Presidente del Consiglio esorta a partecipare alle celebrazioni per il 4 luglio. Il Consiglio dei Ministri rinvia la tassa sui pacchi, ondate di calore, ok, stop ad attività. A Milano il centrodestra accelera per le comunali, ancora dubbi sul candidato sindaco, i gazebo incoronano Salvini e Sardone. Tragedia ad Avellino, minimoto si schianta, il piccolo alla guida muore a soli 10 anni, il padre lo precedeva in auto, fatale lo scontro con una Jeep, oggi si tiene un vertice di governo sulla sicurezza stradale. Andiamo avanti. Teramo. L'inchiesta, la banda di minorenni, spaccio con le chat criptate, attività di forte allarme sociale, indagini chiuse su 7 giovanissimi che rischiano il processo per centinaia di cessioni di hashish, la vendita ai coetanei vicino agli istituti scolastici, in un altro filone indagati anche dei genitori. In un caso sequestrato oltre 1 chilo di stupefacente che doveva rifornire tutto il mercato teramano. E ancora droga, maxi serra di marijuana in casa, 2 arresti, la polizia blocca 2 cittadini albanesi, il casolare con 400 piante scoperto a Farindola. I servizi per gli anziani, case di riposo, cambia la gestione, il TAR ribalta l'esito della gara, il Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso presentato dal Consorzio di Cooperative Cursana. Venerdì sciopero dei lavoratori di Teramo, Civitella e Nereto, ancora in attesa dell'ultimo stipendio. E continua il caso rugby a Teramo, il sindaco Arriccioni che l'associazione troveremo un campo, gli impianti per il rugby, D'Alberto raccoglie l'appello del campione azzurro e assicura su spazi adeguati. Bilancio della Fidas, sangue, diminuisce la raccolta, carenza di plasma per i farmaci, garantita l'autosufficienza trasfusionale con 5.843 sacche, ma occorre reclutare più giovani, l'appello della presidente di Egidio per l'estate, prima di andare in vacanza andate a donare. Bellante, entra in funzione il nuovo tutor installato sulla ex statale dove le auto sfrecciano, fate attenzione. A Cellino chiusa per lavori la Piceno Aprutina. Nuova prova, l'uomo Plasmon sfida il mare a 80 anni, Giulio Nova Palestini è pronto ad affrontare l'11ª traversata dell'Adriatico, voglio di nuovo arrivare in Croazia, dice. Turismo e fede, gli eventi estivi, c'è il calendario della diocesi di Teramo. E il nostro amico Grimi, alla guida di Confesercenti provinciale, eletto presidente provinciale, raccoglie il testimone da Bertoni. Tortoreto, bus navetta gratuito per tutta l'estate, sono previste 7 corse quotidiane per collegare il lungomare con il paese. L'assessore Ripani dice una scelta che significa investire nella mobilità sostenibile. A Tortoreto l'ultimati i lavori del lungomare, ma la minoranza protesta. Giulianova, nuova caserma dei carabinieri, stai a vedere che stavolta è la volta buona, sbloccato l'iter degli ultimi lavori, avvia la realizzazione della recinzione delle pavimentazioni esterne. Già stanziato 500.000 l'assessore ai lavori pubblici Francioni, una vicenda lunga e complessa che si avvia alla conclusione. Al porto ladri di viveri sulla barca, denunciati 3 stranieri. Sospetti su una coppia di donne, banconote false da 20 euro, allarme dei commercianti, fra l'altro fatte molto bene, quindi fate attenzione, si vede che sono false, a parte dal tatto un po' sì, ma anche dal fatto che le scritte da 20, quelle piccoline, fra l'altro in basso a sinistra quando guardate la banconota, non sono cangianti, cioè non cambiano colore a seconda di come vengono colpiti dalla luce. Bici scatenate, chiesti più controlli, dopo l'incidente sulla pista ciclabile il cittadino governante si appella al comune. Difesa della costa, spiagge, ripascimento ultimato, grande aiuto per i balneatori, dice il vicepresidente della cooperativa di categoria Corradetti. Così si migliora l'offerta turistica. I lavori conclusi fino a Colonia sono stati finanziati con 200.000 euro stanziati dalla regione. Pineta Celommi, i mercatini dell'artigianato tornano a luglio e agosto, poi polizia locale, l'UGL è con gli agenti, comando in abbandono da anni dopo l'arrivo del nuovo comandante. Spunta ordigno bellico inesploso, scoperto da un turista nella zona sud, ho scavato, era tra i sassi. Silvi, lungomare, si accende lo scontro su lavori e taglio degli alberi, la minoranza accusa, previsto l'abbattimento di altre piante, l'amministrazione faccia chiarezza, il Presidente del Consiglio va all'oscura, non c'è alcun rischio, rimosso solo un ramo pericolante. A Pescara, Parentopoli in comune, l'inchiesta sui concorsi pilotati, il riesame dà ragione all'accusa, respinto il ricorso contro il sequestro dei supporti informatici di 2 candidati indagati per falso. I giudici, la vicenda che va approfondita, poggia su dati che consentono il proseguo delle indagini. Montesilvano, si chiude il contenzioso ventennale parcheggio del Paladin Martin, sì, del Consiglio all'acquisizione. La società proprietaria riceverà 2,78 milioni, la prima richiesta era stata di quasi 6, ma la maggioranza si spacca con Comardi e altri consiglieri che lasciano l'aula al momento del voto. L'Aquila, l'opera da difendere, Ecce Homo, conteso dai siciliani, e qui per i meriti del Munda, l'analisi del professor Maccherini, docente di storia dell'arte moderna dell'Università dell'Aquila, il Ministero ha riconosciuto l'importanza del museo, reso omaggio alla città che ha bisogno di aiuto. E passiamo allo sport del centro. Mondiali, il nuovo record di ridato, Messi, il re dei bomber, l'Argentina va spedita con la doppietta all'Austria, la Pulce il miglior marcatore di sempre. E poi mercato, Napoli, il primo colpo per Allegri è Mario Gila, cardinale, definisce il nuovo assetto del Milan. Con Cesao Pungola, CR7 dice non siamo obbligati a servirlo, l'esterno del Portogallo lancia la stoccata a capitano, oggi c'è la sfida chiave con l'Uzbekistan e di Cannavaro. Svaser, il marciatore italiano, nuova positività all'eritropoietina, sono innocente ma non ho più forze per difendermi, dice. La FIGC riparte da Malagò, voglio fare grande l'Italia, l'ex presidente del CONI stravince le elezioni federali a Roma con il 68,58%, c'è bisogno di tutti per andare verso questa nuova epoca del calcio italiano, dice. Scatta la corsa per la panchina della nazionale, probabilmente si deciderà già il 1 luglio, Mancini il favorito, più difficile è la pista Conte, ma molti pensano che Malagò abbia una carta coperta. E veniamo al Pescara, cerca conferme, passi avanti per Faraoni, il terzino è orientato a rimanere, foggia al lavoro per chiudere la trattativa. E invece il Pineto è vicino al secondo colpo di mercato, in arrivo dal Frosinone, l'attaccante Selvini. In eccellenza il Chieti, russo, voglio il Chieti, ma i tempi si allungano, il trader teatino è in città per rilevare la società insieme al suo consulente Amadio. Ieri l'incontro dal commercialista, mancano dei documenti e va estromessa la WIP. È il momento di passare al Messaggero, andiamo subito sulla pagina del Quotidiano di Roma con l'edizione Abruzzo, ecco qui, e partiamo immediatamente dalla prima pagina regionale. Legnini vara la giunta, subito al lavoro, anche qui siamo a Chieti, e le priorità del sindaco, scuole, frane, eventi e cantieri Lumaca. Poi L'Aquila, due furti in casa, in poche ore allarme in città, a Spoltore per strada con una mannaia denunciato. Sorelle ritrovate, piano per la fuga a Civitella Alfedena, la madre, il compagno, il nonno traditi da una videochiamata nella casa rifugio della zia Sofia, volevano portarle all'estero, Youssef ora felice. Pescara, Tari, IMU e multe, dal comune l'ok per la rottamazione. E qui non si farà. Avezzano, motociclista morto, indagato un ragazzo per omicidio stradale, poi ieri c'era un'allerta meteo per l'interno della provincia teramana per temporali improvvisi, infatti bomba d'acqua a bussi, alberi sulle auto. Scusate, l'interno della regione Abruzzo, un po' in teramana. Un'esplosione con feriti gravi, maxi simulazione dei soccorsi, il post emergenza allestito a Fossa e all'ospedale dell'Aquila, coinvolte 80 persone. Andiamo sul suo palco. L'Aquila ha inaugurato la nuova sede del consolato lituano. A Pescara, premi Flaiano, Placido, zero calcare e Gasman. Serie C, Pescara, il mercato è alle porte, ma il club deve prima vendere. Pescara, cartelle Tari, IMU, multe, via libera alla rottamazione, da riscuotere 20 milioni. Il sindaco dice un bel traguardo, i cittadini devono pagare solo la quota capitale. L'assessora Carota, lavoro complesso, seccia la delibera, è un passaggio importante. Il comune invita ad attendere comunicazioni su modulistica e modalità di pagamento. Carcasse di auto, plastica, rifiuti metallici, scoperta di scarica abusiva a Moscufo, accertamenti dei carabinieri forestali, sequestrata l'area e denunciate 3 persone. Cammina per strada con una mannaia, paura e insulti in via Fellini, denunciato. Innovazione e sincerità, il segreto contro la crisi, parliamo di commercio, i titolari di Zea Uomo, prodotti più accessibili senza rinunciare alla qualità. Bomba d'acqua, bus e alberi sulle auto a Sant'Eufemia, va in fiamme un bosco. L'Aquila, furti nelle abitazioni, 2 colpi in poche ore, paura tra i residenti. Consolato lituano, nuova sede, legami più forti con l'Abruzzo. Morto nello schianto, la verità dall'autopsia. Chieti, Legnini, subito al lavoro, ora basta, cantieri Lumaca, presentata alla giunta, incarichi a rotazione e a metà mandato ci sarà verifica sui risultati. Teramo, telecamere, multe salate contro il rifiuto selvaggio, occhi elettronici nei 10 ecoisoli, intervento da oltre 46.000 euro, l'assessore Ciapanna differenziata quasi all'80%, ma chi sbaglia paga. Aumento dei prezzi e posti mancanti, problema parcheggi lungo la costa, sì è vero, sì, una già miseria, sì. Premio Teramo per un racconto inedito, rinnovamento per farlo crescere ancora. Incendi a Martinsicuro e Colonnella, treni in ritardo, persone bloccate in auto. E anche qui Grimi, nuovo presidente di Confesercenti Teramo. Andiamo allo sport, il Pescara prepara la lista della spesa, il mercato bussa alla porta, ma il club deve completare alcune cessioni pesanti. C'è l'intervista a Iaconi, Giugliese è legatissimo al Pescara, la separazione con Baldini pagata a caro prezzo dal Delfino. A Pineto la punta Selvini a un passo dall'acquisto. E passiamo alla prima nazionale, si parla anche qui delle sorelle, nel rifugio delle sorelle c'è un reportage dalla casa dove erano state nascoste, poi si dimette Starmer, la Gran Bretagna paga il dopo Brexit, tregua sul petrolio iraniano, via libera all'esportazione senza sanzioni per 60 giorni. Meloni ai ministri, normalizziamo i rapporti con gli Stati Uniti dopo un altro attacco di Trump. Sant'Anna a Roma, la casa della salute per tutte le donne. Andiamo su sto palco, FIGC, Malagò presidente, il calcio azzurro riparte, dice lui. Bene, grazie. Grazie per averci seguito, abbiamo terminato con la rassegna stampa, salutiamo i nostri amici, buongiorno a tutti, Antonella Leonio, buongiorno Anna Maria Ruggeri, buongiorno e buon lavoro Gaetano Paolini, buongiorno Loredana Ciaffoni, buongiorno Loriana Ciccioni, Sandro Magnoni, buongiorno Rita Ranalli, Paola Cicconi, buongiorno e buongiorno e buona giornata Valentina Campeti. Allora, facciamo qualche stacco, dopodiché torniamo con Casalena e tutte le altre rubriche.

0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
1: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
0: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto. Gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347 9937 070. Email pierluigicasalena@burianservice.net. Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
2: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo. insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
0: Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 7309 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'Impresa di Pulizie La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in Piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di Pulizie La Marea Service. Professionisti del pulito. Una scelta sicura.
3: Allora, torniamo in studio, è il momento di sentire Pierluigi per quanto riguarda il meteo, ma tanto sei qua, la speranza che si abbassi un po' la temperatura, dubito, però vediamo che ci dice lui, va?
4: Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno a te. Allora, che ci dici?
4: Quando nessuna novità.
3: Niente, ma non molla.
4: Non c'è niente, è un monologo. No. Non c'è niente da dire, ripeto, arriveremo fino al almeno a inizio luglio, quindi non ci saranno, da qui a fine giugno non ci saranno altre situazioni diverse da quelle che abbiamo attualmente. Fa molto caldo, l'umidità, il cielo sporco, plumbeo, perché insomma la stratificazione è soprattutto le tante giornate comunque senza ventilazione portano anche un aumento dell'inquinamento.
3: Senti una cosa, ieri guardando le carte dei venti ci stava quello che sembrava un anticiclone proprio davanti, più o meno davanti al Golfo di Napoli, in mezzo fra la Sicilia e la Sardegna, girava tutto all'antiorario.
4: Sì, quelli sono dei sottominimi, perché il minimo, o meglio dei sottomassimi, diciamo così, perché i massimi principali sono spostati a ovest, cioè tra la Sardegna e tra la Spagna e la Francia, come abbiamo detto, che in questo momento sono il centro del maltempo caldo, dove le temperature appunto arrivano a oltre 40 gradi.
3: Sì, in Francia sono morte già 13 persone.
4: Continueranno a morire, perché la situazione è abbastanza grave, soprattutto in quella zona. E questo ti fa capire qual è il problema serio climatico che abbiamo in questo momento.
3: Sì, ieri addirittura tirava aria calda da nord. Cioè,
4: sì, ma l'anticiclone in questo momento richiama aria calda da nord, nel senso che da nord-ovest, quindi dalla Francia verso l'Italia, scende aria calda. Sono le zone più calde in questo momento del continente, quindi parliamo di una situazione abbastanza delicata, e soprattutto perché, ripeto, si è formata a cavallo del periodo più lungo dell'anno dal punto di vista delle giornate. C'è l'aggravante del fatto che il sole in questo momento dura.
3: Della lunga insolazione, certo.

0: Penso bagnare.
1: Peggio per chi arriva, né?
0: Sì,
1: Come dici
0: guarda,
1: tu,
0: i nostri
1: purtroppo.
0: figli, certo, sì.
1: Perché per me io un po' di vita diversa l'ho vista, questi mesi.
0: Sì. No, a meno che di uno shock serio, cioè deve essere proprio una cosa seria, seria, indipendentemente dalla volontà degli uomini, deve essere una cosa,
1: Sì, no,
0: altrimenti.
1: ci vuole un cataclisma vulcanico per questa
0: Qualcosa
1: cosa.
0: che ti costringe, perché se no non... Va bene, con queste buone notizie. Io rimango dell'idea che del mondiale ne parliamo quando passano ai sedicesimi, perché mo...
1: Francia vince, Norvegia retrocede,
0: Vabbè,
1: l'Argentina vince, insomma.
0: sì. Messi ormai segna pure coi capelli, anche se ha sbagliato un rigore, però vabbè.
1: Sì, vabbè, anche se ha giocato con due squarucce,
0: Sì,
1: comunque.
0: appunto. Per quello dico, parliamone dai sedicesimi in poi, ma...
1: Austria, l'altra squadra che era Jordan, che non ha giocato, la squadra proprio
0: Sì.
1: Algeria, onestamente. Queste squadre qua, dai. O mi sembra che c'è la Giordania la prossima.
0: Sì, poi finisce, credo, no? Ma
1: Sì,
0: l'ultimo
1: no,
0: turno ci
1: sì,
0: manca.
1: finisce, ma fagli il gol prima che finisce la fase eliminatoria con Algeria, Giordania e Austria, insomma. Se tra poco faccio quattro gol pure io,
0: Sì,
1: praticamente.
0: può essere. Va bene, dai, ci aggiorniamo a domattina. Buon lavoro.
1: Grazie, buon
0: Ciao.
1: lavoro a te.
0: Allora, torniamo in studio. È il momento della pagina degli auguri che, come sempre, è offerta da Marcaffè.
2: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che.
3: Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
2: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo: gustare il proprio Marcaffè.
4: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
2: Che buono è!
4: È Marcaffè.
0: Allora, oggi si ricorda San Giuseppe Cafasso, nato a Castelnuovo d'Asti il 15 gennaio 1811. Appena terminate le scuole primarie, entra in seminario. Benché di salute malferma, a 22 anni è sacerdote ed entra in un convitto ecclesiastico, dove ottiene la cattedra di teologia morale. Per 24 anni attende all'insegnamento, prodigandosi anche nell'assistenza dei carcerati e dei condannati a morte. Amico di San Giovanni Bosco, materialmente e moralmente nella sua missione. Muore a Torino il 23 giugno 1860 e patrono dei carcerati. Immagino facciate riferimento all'altro santo Giuseppe, se vi chiamate così, però chi fa riferimento a questo santo abbia i nostri auguri di buon onomastico. Oggi invece facciamo gli auguri di buon compleanno ad Andrea Cittadini, a Stefano Tursini, a Maurizio D'Eugenio, Alberto Leli, Lanfranco De Ascanis, Antonella Canzari, Valeria Marà, Maurizio Molinari, Carla Di Bartolomeo, Cristiana Cipolloni, Remo Foglia, Paolo Piccioni, Giovanni Coruzzi, Enrico Saccomandi. Tanti auguri di buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per errori o omissioni basta telefonare ai numeri 085 870 10 e 085 800 33 66. Allora, scusate, è il momento del secondo blocco pubblicitario, dopodiché torniamo con la nostra pagina Facebook e le notizie dell'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi.
5: Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394. Oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
6: Sapevi che Hera trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
7: È meraviglioso!
6: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! Era ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve.

0: solo l'acqua.
1: Meraviglioso!
2: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
1: Meraviglioso!
2: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
3: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
4: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.

0: Teodologica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 12 67 582, www.yomami.it. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.
1: Allora, torniamo in studio, facciamo un salto sulla nostra pagina Facebook. Intanto buongiorno anche a Max Rastelli e ad Antonello Quirino. Allora, vediamo cosa abbiamo, se c'è qualche aggiornamento. Abbiamo detto... No, non ci sono aggiornamenti di stamattina. Facciamo un salto sull'ANSA, vediamo se ci sono... Purtroppo a Milano, agente della polizia locale muore durante un inseguimento, l'auto non si è fermata al controllo e ad un posto di blocco. A Napoli gli sparano davanti casa, morto un 21enne, e Iran istituiti gruppi di lavoro sul nucleare e su sanzioni, conclusi i colloqui tecnici nell'ambito dell'accordo con gli Stati Uniti. E Kim che si sente un po' trascurato, Ciccio Kim: il nostro arsenale nucleare deve superare quello del resto del mondo, dice lui, 3 giorni di riunione plenaria del Partito dei Lavoratori di Corea. Intanto dall'Iran fanno sapere che lo stretto sarà gestito da loro, la gestione non tornerà mai più a essere quella di prima della guerra. È riaperto, è iniziato il passaggio delle petroliere, però molto meno rispetto a prima, quindi si deve ancora normalizzare la situazione. Allora, è il momento dell'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi, oggi martedì 23 giugno, è la giornata internazionale delle donne in ingegneria, l'iniziativa è nata nel 2014 come campagna nazionale del Women's Engineering Society, poi è cresciuta e si è diffusa a livello internazionale. È la giornata olimpica, è la giornata del servizio pubblico delle Nazioni Unite ed è la giornata internazionale delle vedove. Almanacco nel dettaglio, alle 7.44 la temperatura era già di 27,2 gradi, il clima caldo, il vento a 8 orari, la umidità 54%, la massima sarà di 30 gradi, l'indice la qualità dell'aria ha un indice di 58 ed è considerata moderata. Il sole è sorto alle 5.25, tramonta alle 20.48, il culmine è alle 13.06, la durata del giorno è 15 ore e 23 minuti. La luna sorge alle 14.53, tramonta all'1.34 di domani, la fase lunare al primo quarto, visibile al 61%. Nati oggi, 23 giugno 1926, 100 anni fa, Arnaldo Pomodoro, scultore italiano. 23 giugno 1936, Richard David Bach, scrittore statunitense. 23 giugno 1956, 70 anni fa, Randy Jackson, bassista statunitense di sessione e in tournée, cantante, produttore discografico e personaggio televisivo. Il brano di Mariah Carey, prodotto da Randy Jackson, è On One Sweet Day del 1995, in duetto con i Boyz II Men, poi ascolteremo. I fatti nella storia, il 23 giugno 1931, 95 anni fa, ha inizio il primo tentativo di compiere il giro del mondo in aereo. Da New York decolla il velivolo con Wiley Post e Harold Getty, che puntano a dimostrare la possibilità di una circumnavigazione rapida del pianeta. Il 23 giugno 1946, 80 anni fa, il primo ministro Alcide De Gasperi firma a Roma l'accordo con il Belgio. L'Italia si impegna a reclutare almeno 50.000 minatori, accettando condizioni più dure rispetto agli operai belgi. In cambio, Bruxelles garantisce 2.500 tonnellate di carbone al mese e a prezzo agevolato per ogni 1.000 lavoratori inviati nelle miniere. 65 anni fa, nel 1961, entra in vigore il Trattato Antartico, che vincola il continente a uso esclusivamente scientifico e vieta attività militari e sfruttamento economico. Sono 12 paesi firmatari nel 59 che ne sanciscono il carattere di territorio dedicato alla ricerca e alla cooperazione internazionale. 50 anni fa, nel 1976, si aprono le consultazioni per definire le possibili alleanze di governo dopo il voto del 20 giugno. Intanto torna alla Camera Sandro Saccucci, deputato dell'MSI, protagonista degli spari durante un comizio. Nonostante le polemiche, risulta eletto. Frasi famose, queste sono dello scultore Pomodoro: la sfera è una forma magica, non credo all'ispirazione ma alle folgorazioni, nell'arredo urbano è fondamentale l'intervento artistico. Appunto, le frasi sono di Arnaldo Pomodoro, nato il 23 giugno del 1926 a Morciano di Romagna, è morto il 22 giugno 2025, è stato uno scultore orafo italiano, fratello maggiore di Gio, anch'egli scultore, viene considerato uno dei più grandi esponenti della scultura contemporanea italiana. È famoso soprattutto per le particolari sfere di bronzo, il materiale che predilige per le sue opere, che si scompongono, si rompono e si aprono davanti allo spettatore, il quale è portato alla ricerca e alla scoperta del meccanismo interno, in un contrasto tra la levigatezza perfetta della forma e la complessità nascosta dell'interno. E questo è quanto. Buona giornata Vincenzo, grazie per il tuo almanacco. Salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook, vi auguro una buona giornata, noi ci rivediamo sui social domattina alle ore 7.30 e invece adesso in radio andiamo ad ascoltare One Sweet Day di Mariah Carey in duetto con i Boyz II Men.

0: Questa era Mariah Carey con i Boyz II Men. E con questa canzone chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Io vi auguro un buon martedì. Noi ci sentiamo domattina, a solita ora, soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
2: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Mua, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Mua. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.
1: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso, perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo, anche se sarà pesante.

lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.
2: E allora i nostri amici che ci hanno raggiunto qua, Federico e Alessandra, stamattina ci consigliano un flashback particolare che poi ricordiamo verrà riproposto anche stasera, dedicato ai capelloni della musica italiana ed internazionale. Iniziamo con Riccardo Cocciante e poi andremo avanti con altri grandi nomi della musica come Bob Marley, come Prince, Fabi, Renga, Gazzè, Caparezza, i Simply Red, insomma ce ne avremo tanti. Ringrazio gli amici appunto che mi hanno ispirato questo flash. Partiamo con Riccardo Cocciante, Celeste Nostalgia. Che succede? Svenimento, no?

0: flashback, quello che Radio G ha suonato negli anni passati.
1: Allora, stiamo per fare una cosa unica nella storia, cioè mixare insieme Lenny Kravitz e Gianni Bella, cioè ragazzi.
2: E Marcella Bella, perché capelloni tutti e due.
1: E allora scusa, allora mettiamo poesia.
2: Ne che... metti o poesia o abbracciati. Abbracciati e sono tutte e due insieme.
1: Allora, vediamo come ci riesce questa cosa. Intanto parte Lenny Kravitz. Il tema del flashback di oggi è capelloni, cioè quei cantanti con capelli.
3: Mix improbabili che l'azzurra ti tira fuori.
2: Ecco. Mix tra capelli, tra tagli di capelli.
1: Sì.
2: Mix tra zapping,
1: ecco qua.

0: tutto.
1: E allora niente, il nostro è un piccolo omaggio alla famiglia Bella. Questa non poteva andare. È la tua, Alessandra, vero?

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Flashback. La storia della musica va in onda su Radio G. Radio G. È Flashback. Il viaggio nel tempo.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

con un semaforo nero di una città che non c'è più. Sono qui fermo che aspetto che scatti verde poi volo via. Sono passati degli anni nella città dove c'eri tu. Nello specchietto io guardo allontanarsi la gioventù. C'è solo un vigile parla con la città che non c'è. È lì che fischia non guarda

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Andrea, anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine...
2: Inizia sempre con...

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

cos'è normale o un'allucinazione se sono matta io? Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.